0: Lim FM. Inderdaad, de andere raad.
1: If ya lobby se fite gim fire lobby me. Teke te analise sama nai holy gonigi. Matere pire ti fi konko gide leitoli. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi moni. Mea denki. Baby.

0: lo, wele mo sani dai me ke fidi. You lo be nice ami mwani mo. Anai sai, di shamyangai, dai holi mino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosi mino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holi mino. Nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bosi mino. De ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, dele model, I tell.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM